0: Radio Easy Rock.
1: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Sveglia, sveglia, che sono le 6:06. Noi dobbiamo sempre iniziare a quest'ora, a questo minuto, al sesto minuto dopo le ore 6. Ma tu pensa, la combinazione, diciamo la precisione. Sono o non sono una macchina da combattimento? Sono o non sono un giapponesino puntualissimo? Allora, bentrovati a tutti, sono Nino Carollo, questa è Radio Easy Rock, inizia anche stamattina in questa giornata del 10 giugno, mercoledì, il nostro appuntamento che ci vedrà insieme

fino alle 9, The Alarm Rock Show, il nostro morning show. Lo faremo ascoltando tanto e buon rock and roll, il classic, giusto così per iniziare, insieme ai Simple Minds e questa loro canzone che, stando un po' alle idee di Jim Kerr, non doveva essere cantata da lui, non doveva essere una canzone dei Simple Minds, però alla fine, insomma, ci ha ripensato. Gliel'avevano offerta su un piatto d'argento e lui subito, così di brutto, rifiutò. Disse: no, noi abbiamo già un gran bel disco fuori, che è quello di Alive and Kicking, tanto per intenderci, non abbiamo bisogno di ulteriore popolarità. Eppure qualcuno lo convinse, interpretarono questa canzone che poi fa parte della colonna sonora del film The Breakfast Club, e proprio da lì, da quel pezzo, da quell'incisione, il brano andò al primo posto negli Stati Uniti e quindi fu davvero e proprio rinforzo per un'ulteriore maggiore popolarità che, appunto, arrivò anche negli States. Hai visto, Jim Kerr? Tu che eri così titubante. Vabbè, un po' di storia l'abbiamo raccontata a proposito di Don't You Forget About Me. Allora, che dite? John Lennon ci sta a quest'ora? Ma direi di sì. Un po' di Stand By Me. Dammi la mano, stammi vicino, dammi la mano. Su, fai il bravo bambino.

0: Facciamo i complimenti a Linda Perry che dopo secoli di silenzio finalmente è tornata in pista. Ci voleva una nuova canzone come questa, Feeders in a Storm. Linda Perry, che poi era la leader delle mitiche Four Non Blondes, lei si è un po', diciamo così, rifugiata, se ne sta un po' per i... è stata un po' per i fatti suoi, però ha fatto la brava produttrice, insomma è stata vicina a tanti tanti grandi artisti della musica pop rock americana e non. E pare che adesso ci sia una bella reunion con le sue Four Non Blondes. Staremo a vedere, a po', dicono tra un mese, tra due mesi, forse uscirà qualcosa di nuovo. Intanto eccola qui da solista. Sono le 6:16, voi siete con Nino Carollo e questa è The Alarm Rock Show. Buongiorno.
1: Radio Easy Rock.

0: siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
1: Famila, con noi sei in famiglia. Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
4: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
5: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
6: A Monfalcone e a Trieste.
7: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
8: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
9: Sì, usato certificato e garantito.
8: I chilometri sono reali?
9: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
8: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
9: No, oltre 300, pronte da guidare.
8: Prova superata, è la verità.
10: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Per 1976 Brian Ferry pubblicato come singolo e title track dell'omonimo disco, ma di fatto è la reinterpretazione di una canzone, di un pezzo blues del 62 del signor Wilbert Harrison, originariamente intitolato anche Let's Work Together, e quindi diciamo che è una canzone che attraversa tre decenni e un triangolo amoroso, vedendo Brian Ferry riarrangiare questo classico originale in una raffinata chiave, direi glam rock e rhythm and blues, proprio nello suo stile, no? Che lo ha trasformato in un inno molto molto elegante e ballabile, proprio come voleva il dandy, cioè Brian Ferry. Sono le 6:22 minuti, spero vada sempre tutto a gonfie vele. Poi, insomma, detto a chi da mo sta lavorando, da qualche ora sta già producendo, insomma, tutto dire. lo so. Allora, so che siete armati di buona volontà, anche se sono le 6:22, cercate di fare il vostro meglio. Alzate il volume perché qui la bella musica vi accompagna. Noi cerchiamo, insomma, di metterci questo tappeto sonoro per accompagnarvi anche al lavoro. Ora con The Journey, signore e signori, 1981, ancora buongiorno da Lino Carollo. Sentiamo Don't Stop Believin'.

Quanto è bella? You're All I Have, questi erano gli Snow Patrol, canzone veramente quando la senti la mattina ti dà quella forza, quell'energia e dici sì, è l'ora della super colazione dei campioni, dacci dentro baby. Arctic Monkeys ora su Radio Easy Rock, Snap Out of It.

0: Arctic Monkeys, Snap Out of It. Sono le 6:34 minuti di Alarm Rock Show. Volevo fare gli auguri a Moreno che ci sta ascoltando da Pordenone. Oggi è il suo compleanno, ce lo segnala qui, e dunque cerca di festeggiarlo alla grande, anche se è mercoledì. Immagino che il party ufficiale, caro Moreno, lo farai nel weekend, facci sapere, eh? Oh, bene, che si fa adesso? Che si fa? Sapete che si fa? Almeno io che faccio? Mi faccio un bel caffè. E voi?
1: Radio Easy Rock.
2: Il 13 e 14 giugno fino alle 23 arriva Gardaland K-Pop Festival, un'autentica esperienza coreana tra artisti internazionali, dance show, DJ set e food ispirato alla Corea. Biglietti e abbonamenti su Gardaland.it.
3: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
9: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
13: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
15: Allora la risposta è MG.
16: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

6:42 minuti, questa è Radio Easy Rock. Siamo galli la mattina qui, eh? Basta soltanto sentire un chicchiricchicchi e il cerchio si chiude. Me lo procurerò, l'effetto chicchiricchicchi me lo voglio procurare prossimamente in onda, alle 6, quando la userò come sigla. Intanto bentrovati da Nino Carollo, abbiamo sentito Lenny Kravitz con Dig In, e ricordiamo a proposito di Lenny Kravitz che c'è una gran bella puntata di Radio Easy Rock Anthology condotta da Domi Grande, e la potete ascoltare naturalmente su podcast, dove? Beh, tramite Strimmo, che è naturalmente un portale da visitare, perché lì trovate tantissimi contenuti, oltre che ascoltarci in diretta e ascoltare anche altre radio del nostro grande gruppo, ovviamente. Ma ricordiamolo, potete ascoltare anche scaricando la nostra app, l'app di Radio Easy Rock, o andando direttamente nel nostro portale. Radio Easy Rock Anthology è l'altra One Night in cui naturalmente noi si approfondisce, si studia un po' qualche gran bella figura del rock and roll, e l'ultima puntata è andata in onda a maggio, è stata proprio dedicata al grande Lenny Kravitz. Adesso, adesso signore e signori, si torna nel 1987. L'album dei Cure, intitolato Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, era la fase più mielosa di Robert Smith, la fase in cui era follemente, lo è tuttora, innamorato della sua grande sposa Mary Poole. E questa è una delle canzoni proprio dedicate a lei. Why Can't I Be You, The Cure.

Vabbè, Manic Street Preachers, People Ruin Paintings e prima ancora i Cure, che hanno ispirato il nostro amico Gianluca a scrivere delle frasi d'amore. Si parlava appunto dell'amore viscerale che aveva Robert Smith nei confronti della moglie Mary Poole, e Gianluca, nostro ascoltatore, ha creato in lingua inglese ovviamente una poesia, una bella poesia strofa che non sto qui a leggere perché ho lasciato a casa gli occhiali. Dove l'hai pescata? In qualche portale pornografico di sicuro, caro Gianluca, ma dai, di prima mattina così pruriginoso, ma si può, dico io. Sono le 6:50, gente allegra, il cielo aiuta anche a quest'ora, e voi siete su Radio Easy Rock.

0: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
1: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
0: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
1: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
0: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
2: Pioggia di fatture spaziali da Saturno.
3: Fatture processate.
2: Pratiche nebulose.
3: Già chiuse.
2: Tempesta di atti in arrivo.
3: Depositati.
4: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro.
5: Per gestire le attività e aumentare l'efficienza dello studio.
4: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
6: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
7: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.
10: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
11: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
12: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
13: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.
15: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
16: Sono

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Acqua Color Sporage. Quest'estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Ehi, sulle mani. What I Like About You, Romantics, 2:02. Buongiorno, qui è Nino Carollo di Alarm Rock Show, Radio Easy Rock. State pronti, tra poco ci sarà il meteo, ci saranno le news, però io direi di arrivarci con una gran bella novità. Sono tornati gli Almost Monday e questa è Skinny Deep.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa

Ospite del Saturday Night Live con questa barba lunga grigia, ormai è diventato un guru, una specie di guru. Lo era prima per quello che dice, lo è tanto più come aspetto adesso. Vabbè, permettetemi questa digressione all'inizio del programma. Sono Domi Grande, saremo insieme per un paio di ore da qui alle 14 e adesso si parte alla grandissima. Chuck Berry, questa è Johnny B. Goode.

0: Ecco a lei, come le sembra?
1: Questo vino è spaziale.
0: Controllo pieno dal vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato sul piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
2: Salute!
0: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
0: www.sistemipuv.it.
4: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
5: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
4: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
5: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
4: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
6: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
7: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti.
8: Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.
11: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
12: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
11: Aperto tutti i giorni.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.
5: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porte aperte piodecimo.it.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
10: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
11: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
12: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

La musica degli Smiths con Panic a Radio Easy Rock e la bella intervista di Linda Perry. Sì, lei, dai, quella dei Four Non Blondes, che adesso è tornata in versione solista ed ha raccontato tanto di questi suoi 30 anni come produttrice, soprattutto di successi di altri artisti. Lei è molto brava come produttrice, sappiatelo. Bene, ha raccontato che i Green Day l'avevano contattata all'epoca per produrre il loro album American Idiot. Ha raccontato Linda che si era incontrata con Billy Joe Armstrong, avevano parlato per 3 ore. Lei dice poi, insomma, erano molto in crisi in quel momento i ragazzi, perché avevano proprio bisogno di svoltare, sapevano che c'erano tante aspettative su di loro, e ha detto: a un certo punto però io non li ho più sentiti. A raccontare questa cosa inizialmente è stata la sua amica Courtney Love. Si conoscono da tanti anni, sono molto amiche, hanno lavorato insieme, e ha detto che è stata Courtney a dire a Linda che in realtà, visto che i fan dei Green Day non gradivano che loro lavorassero con una produttrice che aveva lavorato anche con artisti pop, beh, loro un po' si spaventarono e si ritirarono. E quindi Linda Perry adesso, dopo tutti questi anni, ha detto: beh, insomma, ho perso 6 mesi di lavoro programmato, è stato un disastro, e tutto perché loro sono un po' fifoni, si sono fatti spaventare dalle critiche dei loro fan. Beh, sono rimasta delusa da questi ragazzi. Linda Perry, Favors in a Store.

Mercoledì 10 giugno all'ascolto di Radio Easy Rock con la voce di Liam Gallagher e la sua Diamond in the Dark. Liam Gallagher, che insieme al fratello Noel ormai si ritrova nella classifica dei più ricchi, ovvero sia la Rich List del Regno Unito, pubblicata qualche tempo fa, un paio di settimane fa, dal Sunday Times. Hanno stimato che il loro patrimonio complessivo si aggira attorno ai 400 milioni di sterline. Adesso non sto a fare il cambio con l'euro perché non c'ho voglia, però sono un sacco di soldi e loro sono praticamente tra i più ricchi del Regno Unito. Solo che non tanto Liam, che insomma, diciamo, non ha commentato la cosa, ma Noel l'ha fatto ed è stato intervistato dalla BBC e ha detto: ma io mi sono alzato dal letto e ho pensato che forse dovrei chiamare il mio commercialista dopo questa notizia, perché non sono certo di avere tutti quei soldi. Ha convinto tu, convinti tutti. Red Hot Chili Peppers.

0: Qualche minuto fa parlavamo della ricchezza acquisita dei fratelli Gallagher, mentre la Steve Miller Band dice "Take the money and run".
1: Radio Easy Rock.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: 8 sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

È sempre un'emozione per quanto mi riguarda ascoltare i Depeche Mode, soprattutto di questo periodo storico, quello di I Feel You. Siamo nel 1998, eravamo nel 1998 con quei suoni particolari. E se parliamo di suoni particolari, anche i Garbage, una parolina la possono dire in questo ambito, perché hanno un suono molto riconoscibile grazie anche poi alla voce di Shirley Manson, che per me è una delle più belle voci femminili del rock in circolazione. Peccato che abbiano deciso che per loro quello che è il tour che c'è in questo momento è il loro tour d'addio. Fra l'altro hanno anche cambiato la data, l'unica data che fanno in Italia, per cui se avevate i biglietti per andarli a sentire il 25 di giugno al Parco della Musica a Milano, sappiate che invece nella stessa data si sposta il concerto all'Alcatraz. Poi tutto il resto rimane invariato, e rimane invariata anche questa decisione, a quanto pare, insomma, che non andranno più in tour qui in Europa sicuramente. I Garbage and

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
7: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
6: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
7: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
8: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
7: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
8: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
7: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

How You Remind Me, uno dei grandi grandi successi dei Nickelback, che sono davvero una delle band canadesi diciamo più titolate, se vogliamo guardare i risultati in classifica, i dischi venduti, insomma tanti bei risultati. Però non gli è riuscito di essere tra quelli, quei due o tre artisti canadesi che andranno a cantare nella cerimonia di apertura dei mondiali di calcio, che aprono domani giovedì 11 di giugno senza la nazionale italiana. Ogni volta tocca ricordare sta cosa con grande sofferenza. Comunque domani inizia questo mondiale diffuso che viene con partite che vengono spalmate appunto tra Canada, Stati Uniti e Messico, e ad aprire in Canada con tanto di spettacolo ci sarà Alanis Morissette, non ci saranno i Nickelback. Però in compenso cominciano a girare delle notizie ovviamente sulle varie nazionali che sono già arrivate nei paesi ospitanti, e ce n'è una bellissima, ma per loro non tanto, comunque riguarda la nazionale di calcio svizzera, che giocherà praticamente e si sta allenando già nel centro di Carmel Valley, che si trova a nord di San Diego, quindi siamo ovviamente negli Stati Uniti. Ebbene, hanno pubblicato una foto di dove sono come centro di allenamento, con tutte le aree dove loro possono stare e dove non possono stare, perché fuori da quel centro di allenamento lì l'allarme è perché ci sono un sacco di serpenti a sonagli ed è pericolosissimo. Ma che vita è, dico io, ma non è possibile. E invece è così che devono fare ed è così che si allenano. Intanto Machine Gun Kelly con Fred Durst, questa è Fix Your Face.

È facile sentire un legame con Lenny Kravitz, la sua trentennale carriera, le sue canzoni ti portano quasi a pensare di conoscerlo, poi in realtà ti sorprende sempre.

0: Abbiamo sottoposto un consulente trivellato alla macchina della verità.
1: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
2: Sì, usato certificato e garantito.
1: I chilometri sono reali?
2: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
1: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
2: No, oltre 300, pronte da guidare.
1: Prova superata, è la verità.
0: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Thiene, Limina e Boara Pisani.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
6: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
5: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
4: A Monfalcone e a Trieste.
7: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
8: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
9: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti.
10: Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
11: Ti aspettiamo.

0: o a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
1: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
0: Aperto tutti i giorni.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.

0: solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21.30 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno, verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Sempre per lavori, dalle ore 22 di giovedì 11 giugno fino alle 5.30 di venerdì 12 giugno, verrà chiuso il tratto compreso tra la 4 e Mira Oriago in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Essence, quelli di Who Will You Follow, questo nuovo singolo tratto dall'album altrettanto nuovo che si chiama Sanctuary, finalmente è uscito, finalmente si fa ascoltare e devo dire che io sono andata un po' ad assaggiare tutti i brani. C'è questa cosa un po', come dire, costante, no? Degli Evanescence, che si muovono sempre in quell'immaginario lì, quella cosa scura, la luce bassa, il pianoforte che sembra salire un po' dalla cripta, la voce sua capace di pigliare il dolore e mandarlo su fino al soffitto, insomma quei luoghi lì, quel fenomeno un po' gotico, un po' rock oscuro eccetera. Però attenzione, perché il nuovo album ha un'apertura maggiore, ha delle chitarre che un pochettino tendono ad aprirsi, tendono a farsi più acute, insomma secondo me se vi piacciono gli Evanescence questo nuovo capitolo della loro storia potrebbe addirittura piacervi ancora di più. 16:22 arrivano anche loro, i Coin. Word up.

Ivan Allen, The Top of the World, qui su Radio Easy Rock alle 16 da 29 minuti in una Highway to Rock appena iniziata. Abbiamo già appena messo i piedini così per fare i primi chilometri di questo mercoledì 10 giugno 2026. Sono finalmente tornati anche gli Amazon, che tornano con un singolo che un po' vuole proseguire la storia che era iniziata l'anno scorso con 21st Century Fiction. Hanno la solita energia, come dire, bella carica, con insomma queste chitarre belle ampie, belle avvolgenti, e soprattutto secondo me hanno anche in programma qualche tour promozionale, qualche data c'è già ma non da queste parti. Comunque vi terremo informati nella maniera più assoluta. Il nuovo singolo è Blood on the Bone.

0: The Amazons, quelle di Blood on the Bone, qui su
1: Radio Easy Rock.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
10: Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Camaleontico come sempre il signor David Bowie, la sua fame era il 1975. C'è un personaggio della scena musicale giovane che mi piace tantissimo, un po' perché è caotica, un po' perché è sfacciata, un po' perché è divertente, poi è feroce soprattutto verso se stessa e poi perché è geniale. La trovo veramente una personcina molto ma molto interessante e so che avrà ancora molto da dirci. Sto parlando di Lola Young, peraltro recentemente uscita anche con un nuovo singolo che si allontana però molto dalle sonorità rock and roll. Spero che presto torni a casa sua. Allora intanto ce lo ascoltiamo con questo singolo, Lola Young, Fuck Everyone.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomà è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
2: Visita il nuovo showroom Alubomà in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomà.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
3: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
4: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
5: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
6: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.
8: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
9: A noi piace mantenere le promesse.
10: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
9: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
10: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
9: Aperto tutti i giorni.
11: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
12: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
13: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Le Coldplay che effettivamente hanno assolutamente ragione a urlare viva la vida, anche perché sono reduci da quel tour pazzesco che li ha portati in giro per il mondo, sì, anche in Italia, e che ha dato loro insomma soddisfazioni decisamente interessanti. A chiudere la prima ora della nostra Highway to Rock, il nuovo di Young the Giant si chiama Evergreen.

The Foreigner con Hot Blooded, sono loro a inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Oh, il 5 giugno è uscito il nuovo album dei Death Cab for Cutie, si chiama I Built You a Tower, e soprattutto è il numero 11. Io avevo un po' perso il conto perché erano un bel po' che non si facevano sentire e sembrava addirittura, c'erano delle brutte voci in giro, ma brutte, che dicevano che insomma non erano proprio in buonissimi rapporti. Invece sti 5 ragazzi hanno detto ma de che, sono tornati, si sono messi a lavorare in studio e hanno fatto uscire per l'appunto questo I Built You a Tower. Dentro c'è anche la storia di un bambino che fa i

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
3: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
4: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
5: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
6: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
8: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
3: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
2: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
3: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
2: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termine e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
7: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
6: Aperto tutti i giorni.
7: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
8: Famila, con noi sei in famiglia.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1900.

0: 1948, con la qualità di sempre.
1: Goppion Caffè, bevilo buono.
2: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova per incidente, si verificano code in direzione Milano tra Peschiera e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina per lavori chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Viaggia la nostra Highway to Rock fino in Canada per andare a trovare Alanis Morissette e la sua Hand in My Pocket, singolo del 1995. Ma è tempo di tornare nella vecchia Inghilterra per andare a trovare i Rolling Stones. Manca circa un mese, dai, quasi, all'uscita del nuovo Foreign Tongues, e non ci sono al momento date per un tour che vada a promuovere l'album. Allora, uno, gli Stones non hanno proprio così bisogno, secondo me, di promuovere gli album, nel senso che si promuovono da soli. Due, alla fine del 2025 avevano dato la colpa a Keith Richards. Non ce la fa. Keith non ce la fa, non si può impegnare, e secondo me da parte di Keith Richards c'era stato anche un tacito assenso, cioè aveva detto ma sì, ma date la colpa a me, ma a me che mi frega. Però Mick Jagger è uno che non riesce, capito, è lì che frigge, e quindi recentemente ha detto: io sinceramente non vedo l'ora di tornare in studio, di tornare in tour con i Rolling Stones, e quindi mi auguro che ci possano essere delle date per il 2027. Com'è, come non è ancora effettivamente di tangibile, di concreto non c'è niente, però c'è un nuovo singolo, questo In the Stars.

California? Arriviamo. The Beach Boys, la loro I Get Around, pensate che era il 1964, terreno fertile per un'altra grandissima band, e cioè quella dei Beatles. Perché Paul McCartney, che ultimamente sta andando praticamente ovunque a promuovere il suo nuovo album The Boys of Dungeon Lane, aveva sempre un po' ridimensionato, no? Se volete, il peso dei Beatles. Quando gli chiedevano, ok, ma qual è la più grande band di sempre, lui rispondeva sempre, ma proprio sempre sempre, che se erano gli Everly Brothers, che peraltro erano anche una delle principali fonti di ispirazione, se proprio vogliamo guardare, per lui e per John Lennon. Invece ultimamente pare averci ripensato, e secondo me giustamente, perché proprio durante un'intervista ha detto sì, è vero, effettivamente io guardavo i Beatles sempre da una prospettiva molto personale, quindi vedendoci dentro anche tutti i nostri vissuti, tutte le nostre passioni, le nostre discussioni, però penso che i Beatles siano stati la più grande band di sempre. Io sono un loro fan. Paul McCartney però ci ha messo circa 60 anni per fare un duetto vero con l'amico Ringo Starr.

0: Mr. Paul McCartney insieme a Ringo Starr, questo è Home to Us.
1: Radio Easy Rock.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto. Non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
10: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's. Tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
12: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
15: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
14: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
15: E ci mantiene giovani.
14: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
15: Perché Oliveto è Oliveto.
16: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
17: Ok, e quindi?
16: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
17: Allora la risposta è MG.
18: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Steve Miller Band, Abracadabra, alle 17 da 39 minuti, rigorosamente in diretta in questa Highway to Rock di mercoledì 10 giugno 2026. Vi siete già fatti un giretto per il nostro sito radioeasyrock.it? No, male male. Anche e soprattutto perché potreste trovarci, per esempio, tutti gli speciali che abbiamo realizzato per Radio Easy Rock Anthology, questo programma che mira un po' a celebrare le date importanti del rock and roll. E ti pare che il compleanno di Lenny Kravitz, voglio dire, non sia una data importante? Lascia fare. Infatti c'è proprio uno speciale affidato a Domi Grande che racconta un po' e ripercorre la carriera, ma anche la vita, se vogliamo, e la personalità del signor Lenny Kravitz, che adesso ci ascoltiamo con Stand.

0: Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Vieni a trovarci nelle concessionarie. Industrialcars.it e social.
1: Terra chiama Venere, attivare procedura per buste paga.
2: Qui Venere, procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
3: Chiudere le buste paga alla velocità della luce non è più come chiedere la luna. Sistemi porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta con Job, il software completo e integrato per scrivere il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende.
4: Il futuro è digitale, con Job è più personale.
3: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Laboratori moderni e stage garantiti. itslifetech.it.
6: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
7: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti.
8: Attiva ora il contratto. I primi 2 mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.
11: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
12: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
11: Aperto tutti i giorni.
13: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
14: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
15: Famila, con noi sei in famiglia.
16: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 521515 o su lamaggiore.it.
17: Sono più

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
3: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
4: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
5: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
6: Dream on, white boy, white boy. Dream.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

All American Reject, questa era Gives You Hell, che qualcosa stesse per bollire nella pentola, nel pentolone di Jack White, era chiaro con l'uscita di G.O.D. and the Broken Dreams e l'altro singolo Derecho Demonico. Che però ci fosse un nuovo album quasi pronto ad uscire, beh, questa è una bella notizia. È l'album numero 7, uscirà il 10 luglio, si chiama Frozen Charlotte, contiene 13 pezzi, si apre proprio con i singoli che vi ho citato, già contenuti per l'appunto in quella uscita che era stata fatta proprio per l'International Record Store Day. E poi però c'è anche il fatto che l'album è seguito da un tour che porterà Jack White in Italia il 19 giugno. Intanto eccolo, nuovo singolo Dollar Bill.

0: Radio Easy Rock. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
4: News. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo, scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono pericolosamente ripresi. Diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccise nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo e il ponte tra Crimea e Kherson. Mosca riferisce invece di un 17enne ucciso da un drone ucraino nel Luhansk. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello. Basket, Serie A, giornata di vigilia della finale Scudetto. Domani al Forum, al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mettetevi eleganti, per favore, tirate fuori il tacco, che ci sono loro, The Roxy Music, Love is the Drug. Sono loro che hanno aperto la terza ora della nostra Highway to Rock, che stamattina, quando la stavo preparando, la guardavo un po' così da sotto a sopra e ho fatto due calcoli per gli Smiths, perché è vero che usciva nel febbraio del 1984 quello che era il loro album d'esordio, si chiamava esattamente come loro, ovvero The Smiths. Loro hanno praticamente lavorato per 4 anni, ok, hanno fatto altrettanti album, però sono riusciti a lasciare un'impronta pazzesca in quella che era la musica degli anni 80, anche perché nel momento in cui uscivano c'era proprio la super sbornia new wave, capito? Erano tutti pazzi per la new wave e loro hanno un pochettino rimescolato le carte, hanno imposto questo sound che era subito identificabile, la chitarra di Johnny Marr, la scrittura decisamente colta, quasi un po' poetica, di Morrissey, eccetera eccetera, e dentro anche questa parentesi in quell'album che a me piace tantissimo, forse la parentesi più rock. What difference does it make?

0: trivellato alla macchina della verità.
1: Allora, questa Mercedes è perfetta come dite?
2: Sì, usato certificato e garantito.
1: I chilometri sono reali?
2: Sì, trasparenza totale, dal 1922.
1: E ne avete davvero 300 in pronta consegna?
2: No, oltre 300, pronte da guidare.
1: Prova superata, è la verità.
0: Trivellato, l'usato senza segreti. Ti aspettiamo negli showroom di Vicenza, Montecchio Maggiore, Tiene, Limina e Boara Pisani.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Campionato Motocross Friuli Venezia Giulia riaccende i motori. Domenica a Ronchi dei Legionari, adrenalina e spettacolo con l'energia di F101, la benzina speciale di SMP. Info su smp.it. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Sempre il solito campo? La solita partita e poi tutti a casa? Che paio di padel! Da WePlay a Monfalcone il padel è diverso. Campi nuovi, eventi, community e vantaggi per chi si abbona. Non è solo padel, è WePlay. Scopri i campi su we-play.it.

0: alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Acqua Colors Porridge. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
4: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo. Ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
5: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento per incidente risolto, ancora lunghe code sulla 4 Brescia-Padova in direzione Milano nel tratto tra Somma Campagna e Desenzano. Sulla tangenziale di Mestre code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Padova tra la rotatoria Miranese e Marghera. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio tra Udine Sud e Udine Nord. Torniamo a ricordarvi che dalle 21 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiuderà lo svincolo della Castellana in entrata in direzione Milano, con deviazione del traffico verso lo svincolo del Terraglio. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornati.

0: Radio Easy Rock.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: tutto sa di felicità.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubioma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubioma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubioma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
4: Ti eri promesso che venerdì finivi il lavoro, ma non hai l'attrezzo giusto. E ora?
5: Quando ti manca l'attrezzo giusto per un progetto, Italnolo ce l'ha. Furgoni, attrezzature edili, agricole e soluzioni per eventi.
6: Professionista o privato, niente panico. Italnolo, il noleggio per risparmiare, avere il meglio e mantenere le promesse. Italnolo.it.
7: A Monfalcone e a Trieste.
8: Vuoi un futuro che faccia la differenza? Scopri i nuovi percorsi Life Tech di ITS Academy Trieste. Diventa esperto in informatica, biomedica, biotecnologia, sostenibilità ambientale, benessere e ospitalità. Per te, laboratori all'avanguardia e stage garantiti per un successo immediato. Non aspettare, vai su itslifetech.it. Il tuo futuro professionale nella chimica e nelle nuove tecnologie della vita inizia da qui.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
10: Server giù, PC bloccati, clienti in attesa. E adesso chi chiamiamo?
11: Con Punto Informatico ricevi assistenza subito, senza ticket. E hai un IT gestito da professionisti. Attiva ora il contratto. I primi due mesi sono gratis. Passa a Punto Informatico e non ci pensi più. Scopri i dettagli su pitv.it.
12: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
13: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
12: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Solo alla Prix tanti prodotti in sottocosto come prosciutto cotto Beretta a 1,89 euro e Nutella Grammi 750 a 5,49 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Voglia di aria aperta? Da Ercole Tempo Libero trovi camper, caravan e tutto per il campeggio. Ma non solo, ti aspettano barbecue per grigliate pazzesche e l'arredo giardino dei tuoi sogni. E questo mese, su una selezione di arredi per esterno, il risparmio è un super sconto a sorpresa. Ercole Tempo Libero, a Due Ville, Vicenza.
3: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
4: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Stai pensando di cambiare auto? Questo è il momento giusto. Da Bisson Auto è arrivato il fuori tutto dell'usato. Per il rinnovo del parco auto trovi Ford Puma, Focus e Kuga a prezzi eccezionali. E c'è di più. Se prenoti il tuo appuntamento in una delle nostre sedi, il passaggio di proprietà te lo regaliamo noi. Non perdere questa opportunità. Scegli la tua prossima auto usata e approfitta dei vantaggi Bisson Auto. Scopri le nostre auto e prenota subito il tuo appuntamento su bissonauto.it.
7: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
8: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
9: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
8: Aperto tutti i giorni.
10: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
11: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
10: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi sull'Iran, anche se conferma l'ipotesi di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare, segnalati movimenti dell'aviazione americana dall'est del Mediterraneo. Israele intensifica ancora i suoi raid sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione del 36enne senegalese Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Infine la pallavolo, stasera alle 22 italiane a Ottawa, Canada, al debutto della nazionale maschile in Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo, affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, col nuovo capitano Mattia Bottolo.
1: È un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio in ogni singola partita.
0: E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

Cerchi un trattore stradale che non teme confronti? Passa da Industrial Cars. Iveco S-Way è pronto a scendere in strada. Disponibilità immediata a stock. Tutta la sicurezza dei 5 anni di garanzia estesa sulla driveline. Tasso agevolato su misura per te e l'assistenza di 5 officine dirette nelle province di Vicenza, Treviso e Padova. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Easy Rock in the night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock in the Night.